cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila.